I mai sacrificiuan che i lachta la doman puririmun. Guavanta una cuspa. Sapaglian haricciurinta una cuspa. Taita i Padre Santo. Signor Makikipi. Signor che vuoi chi cuna. Vuoi chi. Signor Fabian Wilcawaman, esposa Luisa. Pai curatapa seminciaiqui. Casiara, signor Joaquín Guavan Cunapas. Pai curapas nyan nilla equipi case chunku. Ama puri nyan niki mantaja. Agaricu chuncucho, señor.

Imaginara che ne ho pa vita causei o aquella qui causei carcan. Nueva vida de Chacaro, Tambobamba, Cotabambas.